0: degli inghini di Turandò.
1: Ferro, bronzo, muro, roccia,
0: ostinata, quota, boccia,
1: son ben duri degli enimmi di Turandò.
2: Dunque fa saluto a tutti,
3: pare che ai monti, pare ai frutti,
4: alla

noi si sogna e ballato da formini con l'anni materno le serve dei soldati unite il gran tamburo del tempio verde da stridone e pigite ci abbatte di pechino.